0: fare il mio migliore. Saremo ritto musico, poi dopo pirate, scelte, sono costretto a colasso. Che ricorda la mia anima, che brucia il mio. Da te vuote codemmo, da te fuori codemmo, da te sto vuote codemmo, da te stai.
1: Ci stiamo crew, ci stiamo crew, ci stiamo crew. Elemental. Damn you.